zan, pa pa pa do do do do, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do, yes. Man, if I remember this evening, yeah, up the lazy river.

badu bidi bo bo do di do zit ba ba ba di bo bo do di zit. Yes. Man, I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.